Allora, siamo pronti. Applauso per le Mothers. Signore e signori, Frank Zappa, and Mother.